molto bene che io sono abituato a darvi le informazioni non prima di aver così verificato la fonte. Ebbene, è stato scientificamente, e ripeto, scientificamente comprovato che il paziente zero è un tedesco, un manager di 33 anni di Monaco, in Baviera.

Yamanga di Bema. Yamango Bema. Yamanga di Bema. Yamango Bema. Yamadengue Bema. Yamayoko Bema.